body.

dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo,

il povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattivo oppure buona, ma pezzi frantumati, come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

0: povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo: a più non posso.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

è arrivata, si lamentava poco. Era silenziosa, le piaceva il fuoco. A casa era un fiume di parole, lei fumava in stanza sola.

0: 41.
1: A 7 anni lei va raccontando questa storia. E io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza. La guerra. E persino la paura di morire.

0: rifiuta.
1: Dai, signor Fuller, perché non mi ha detto semplice semplice Bartolomeo Vanzetti la sua domanda respinta, eh? Voglio dirti che hai fatto bene a non chiedere niente. Sono solo degli assassini.

Buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

0: Fatti soli, fatti tuoi.
1: L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più.
2: Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida

soldi sono sempre uguali, i soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo, e allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro, e che cazzo. E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito, anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In FIPILI personale su strada tra il bivio di Ramazzone per Pisa e Ponte della Ovest in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Incidenti in A12 tra Brugnato e Albiano Magra in direzione Rosignano. Per lavori in A1 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Valverino del Mugello verso Bologna dalle 22 di oggi alle 6 di domattina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infipili personale su strada tra il bivio di Ramazzone per Pisa e Ponte della Ovest in direzione Firenze. Raccomandata la massima prudenza. Incidenti in A12 tra Brugnato e Albiano Magra in direzione Rosignano. Per lavori in A1 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Valverino del Mugello verso Bologna dalle 22 di oggi alle 6 di domattina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

ora che non è più tempo, ora che sono contento. Scrivo e cancello, poi scrivo e cancello, poi già che ci sono correggo. Sono le 11:30, chissà se è rimasto un cornetto.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
2: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, con modalità e tempi da definire.
1: Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. Dovremmo dire di sì ora a chi segue l'agenda Draghi, ha aggiunto. Molte le critiche verso la nuova formazione da parte della maggioranza di governo. Vannacci ha scelto di essere la quinta colonna della sinistra, ha detto il vicepremier Tajani. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle due sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso torneo iridato. I verde-oro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32esimo per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Elvetici, avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94esimo incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27esimo e Matkalf al 75esimo siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
1: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano.
7: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
6: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
7: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
6: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
7: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
8: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
10: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia le Cascine, Firenze e Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs, sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri, domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia Sibilla con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno, nell'ambito di Secret Florence, Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio, con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30, Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
8: Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Yo, check this out, this is Chuck D.
11: And this is Flavor Flav.
5: Public Enemy number one.
11: That's right, Radio Nova.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona mattinata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. Traffico regolare al momento sull'intera rete stradale autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In FIPILI personale su strada tra il bivio di Ramazzone per Pisa e Ponte della Ovest in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Per lavori in A1 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Valverino del Mugello verso Bologna dalle 22 di oggi alle 6 di domattina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Dal 16 giugno Pitti Immagine Uomo alla Fortezza d'Abasso a seguire Bimbo e Filati, predisposti con sueti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buona mattinata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre traffico intenso in A11 in direzione Pisa con rallentamenti tra Alto Pascio e il bivio con il raccordo Lucca Viareggio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno-Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa-Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa-Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Dal 16 giugno PT Immagine Uomo alla Fortezza d'Abasso, a seguire Bimbo e Filati, predisposti con sueti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al Mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso mondiale, sotto per la rete di Saibari al 21esimo. Il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matcalf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
2: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio, non va bene, ho vergogna.
1: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Per un guasto tecnico a un passaggio a livello a Borgo Abugiano, i treni percorrenti la tratta Firenze-Lucca-Viareggio subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'ottantesimo compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati». Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura
2: Community Radio.
3: Pensare e comunicare, il segno toscano.
4: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
3: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
3: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
5: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: stai ascoltando Nova Radio.
1: I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avvalersi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però: e il topo sapiens? Cosa ne sarà di lui?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «state per essere disorientati», mentre insiste su Truth. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia, ieri, una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo, un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti, Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance.
3: venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 alla Fratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni e Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno, nell'ambito di Secret Florence, Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio, con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30, Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

è teatro di drammi, tragedie di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che oggi è nato uno sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia gli autobus che la tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

questa sera. Lo so che adesso è tardi, ma proviamo. Ti va di mangiare una cosa, una scusa?

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In FIPL incidente al chilometro 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano verso Firenze. Si ricorda che oggi è nato uno sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia gli autobus che la tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia alle Cascine, Firenze Rocks, alla Visarno Arena, venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno, Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14, The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti, Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea D'Anna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni e Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

di una famosa presentatrice di MTV. Io sono un presentatore invece di Merida, decisamente non di MTV ma di Nova Radio Città Futura, e presenterò le selezioni musicali del martedì.

Allora eccomi, Tommaso Bonaiuti qui ai controlli per la prossima ora in diretta con voi. Bello Lesso, ritornato dal primavera, lessato, anzi bollito, a bollitura lenta. E ci scrolliamo un po' di stanchezza di dosso, un nuovo singolo di Mike T. Ne ha fatto uscire due in questo periodo. Sono tutte e due bellissimi, li ascolteremo entrambi. Questo è il primo, What We Got.

Mike D, a.k.a. Mike Diamond, un terzo dei leggendari Beastie Boys, che si mette in proprio. What We Got, il primo singolo. È stata una settimana di buco, perché era festa settimana scorsa, e quindi il sottoscritto ha un po' racimolato tutte le varie uscite in queste due settimane, tantissime a dir la verità. Tante le ascoltate in quella di Barcellona. C'è un altro graditissimo ritorno dall'Irlanda. Loro sono i Gilla Band, una delle band più fighe in circolazione negli ultimi 20 anni, penso, se non di più. Nuovo singolo, ovviamente, Giraffe.

Fast Simple dei Fellazio. Fellazio merda. E niente, band molto interessante. Questa ricorda molto Viagra Boys dalla Svezia, che ho visto al Primavera Sound quest'anno. Molto interessanti come al solito. Sempre bello vederli dal vivo prima che il cantante ci lasci le penne o non so cos'altro. Questi sono invece Chanel Beads da New York, penso abbiano uno stile di vita più sano, credo. Questo è Dust in the Wind, nuovo singolo.

Ben ritrovati all'ascolto di Nuova Radio Città Futura. Io sono Tommaso Buonaiuti, queste sono le selezioni musicali del martedì. E state ascoltando 15, questa composizione ambient ad opera di Gigi Masin, produttore DJ veneziano, molto famoso anche all'estero, che è tornato con un nuovo album, Movement, che ha anche tracce più dance. Prima invece abbiamo ascoltato Feeble Little Horse con Poison, il loro ultimo album Beat Not, un album fantastico, l'ho ascoltato a ripetizione, e Forma Norte, progetto dalla Danimarca, con Golfos, traccia dall'ultima uscita Coda. Adesso invece una cover dei Memorials, cover di un brano di Bill Fay, molto bella, per gli amanti della psichedelia, Just a Moon. Buon ascolto.

Dharma Chain dall'Australia con Some Kind of Pure State, un discone uscito questo venerdì che ho avuto modo di ascoltarmi. Questa era Minor Prayer, molto fighi. E adesso un'uscita su Quindi Records, American Cream Band, Twin è il nome dell'album. Ovviamente molto interessante tutto quello che fa uscire Quindi, e in questo caso un disco molto figo che si muove tra Talking Heads, punk funk, musica politica di protesta, ma anche momenti di distensione, di psichedelia, come questa Letta and the Swan, American Cream Band, le selezioni musicali del martedì.

come promesso, il secondo singolo di Mike D, True Colors, la penultima traccia di questa, di queste selezioni. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo alle 17.30, 5.30 come preferite, sempre qui su Nova Radio Città Futura, sempre in mia compagnia Tommaso Buonaiuti, che vi saluta dagli studi di Piazza dei Ciompi in Firenze. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e se volete riascoltarla la troverete in podcast domani sul sito di novaradio.info, insomma novaradio.info, e poi cercate la trasmissione, i podcast e quant'altro. Questo è il singolo invece, il nuovo album degli Hammock, band hardcore dalla Norvegia, Semi Automatic Machines. Ciao ragazzi.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano code tra Lavoria e Pontedera Ovest Ponsacco e 8 km di coda con traffico bloccato per un incidente avvenuto al chilometro 39.950 tra Pontedera Est e Santa Croce sull'Arno. In A1 in direzione Bologna, per il traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, sulla direttissima, rallentamenti tra Aglio e Firenzuola. In A11, code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 12 e Alto Pascio in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura, nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco, Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

All of you go away.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra il bivio con la 12 e Altopascio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la diramazione per Pisa e San Miniato. Oggi sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia autobus che tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia fino alle ore 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al Mad Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
4: Roots and Words, miscele sonore, a cura di Nova Radio Città Futura.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Ci siamo. Domenica ci sono i Cure a Firenze. E finimmo la volta scorsa con i Jazz Mustard, che partecipano nella giornata dei Cure, e diamo un po' un omaggio a quello che sarà inizialmente il programma, diamo un omaggio a quello che sarà la domenica del Firenze Rock Festival. Siamo partiti con i Cure. Nulla è per sempre, and nothing is forever. Una canzone bellissima che parla di promesse, che parla di impegni. Buonasera a tutti, io sono Anzi Guido e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, il programma che tutti martedì sera parte dalle frequenze di Nova Radio, e questa sera sarà una puntata, ve lo dico già da ora, molto con brani molto lunghi, e probabilmente sforeremo anche, ma la musica, quella bella, va ascoltata e va fatta sentire, e Anzi Guido è qui per voi. Bene, siamo partiti con i Cure, abbiamo detto che domenica si conclude il Firenze Rock e ci saranno i Cure, The Twilight Said, Mogwai e Jazz Mustard, e noi iniziamo il programma dando un omaggio a queste quattro band. Siamo partiti con i Cure, sì, Cure and Nothing is Forever, canzone bellissima, intensa, piena di emozioni, con una musica, un sound veramente meraviglioso, tratta dal loro ultimo LP Songs of a Lost World della fine del 2024. Partiamo e diamo omaggio ai Twilight Said con Back to 14 da It's the Long Goodbye, il loro nuovo disco. Da Bosco e da Riviera è partito, buon ascolto, sintonizzatevi e alzate il volume.

Back to 14 da parte dei Twilight Said, e passiamo a un brano dell'ultimo disco dei Mogwai, da quel The Bad Fire del 2025, questa Fanzine No Flash. E ci saranno dei bei muri dei suoni di sicuro fra i Mogwai, The Twilight Said, Jazz Mustard e Cure.

Uno dei pochi brani dei Mogwai cantato, perché ormai, insomma, chi conosce bene questa band scozzese sa bene che loro fanno prevalentemente solo canzoni musicali, ne cantano veramente poche. Questa Fanzine Made of Flesh è una delle, di quelle poche che viene cantata. Bene, da loro e andiamo a concludere questo tributo alla fine del Firenze Rock, che ci sarà domenica, e con i Just Mustard, e ce li ascoltiamo dal loro secondo LP, Heart Under, questa Mirrors.

E chissà che cosa avremo da aspettarci. Speriamo bene. Bene, da Bosco da Riviera è iniziato, abbiamo fatto questo tributo e continuiamo un po' sempre nuoveggiando, sì, ma andiamo indietro con il passato. Infiliamoci in quei favolosi anni 80 che a tanti noi ormai sono rimasti cari e andiamo a beccare un brano del 1985 da parte di questo gruppo milanese che si chiamavano Weimar Gesang, la loro Like in a Mirror.

song.

Weimar Gesang, Like in a Mirror, e andiamo avanti e andiamo a toccare la nostra Firenze, sì sì, andiamo a toccare la nostra Firenze che in quel periodo veramente era al top, e la tocchiamo con un vecchio brano tratto dall'EP Information of Dead da parte dei Neon, la loro Ghost Dance.

brano del 1983, tratto da Information of Dead, e questa era The Ghost Dance da parte dei Neon, e potete capire la grandezza di questo gruppo, che veramente, se voi paragonate le prime cose dei Neon con le prime cose, non la voglio sparare grossa, ma io gliel'ho già detto a Marcello Michelotti in una puntata che facemmo qualche stagione fa qui insieme su Ada Bosca da Rivera su Nova Radio. Paragonate alcune cose di loro con alcune cose inizio, Depeche Mode e tutto, cioè veramente secondo me non c'è partita, però così è stata la vita. E andiamo avanti, andiamo, rimaniamo a Firenze e tocchiamo un po' i Diaframma. I Diaframma dell'LP Siberia, che è considerato uno dei migliori dischi di musica italiana. Ecco, da questo bellissimo disco, pensate Siberia, no, ci ascoltiamo De Lorenzo. Diaframma.

E concludiamo questa tornata un po' di vecchia new wave con un altro gruppo fiorentino, i Dead Burger, che sono sempre stati un po' ai limiti della situazione di Firenze, un gruppo che è molto intellettuale da parte dei testi e anche una ricerca un po' spasmodica, a volte anche un po' ossessiva per quanto riguarda la musica. Noi ce li ascoltiamo da C'è ancora vita su Marte con questa Personal Titanic, Dead Burger.

Questa è una delle migliori novità finora uscite nel 2026. Si tratta dei Pigeon. Dall'LP Auto National, questa era Black James Dean. I Pigeon, che sono una band psicoafro disco britannica, e i loro elementi sono musicisti che hanno collaborato con Little Sims, Salt e Michael Kiwanuka. Se vi capita, ascoltate questo disco perché è veramente bello, intenso. Ci sono tanti generi mescolati dentro, ma fatto veramente bene. Auto National, Pigeon. E adesso andiamo a pescare un artista ormai che ha tante note musicali sulla carriera, Lui ne ha suonate talmente tante, ha 75 anni, però ha deciso di fare uscire un disco che, devo dire, molto bello. Si tratta di Hope and Fury, il suo nuovo LP, da parte di Joe Jackson. E noi questa sera ce l'ascoltiamo con I'm Not Sorry, Joe Jackson.

Questo è Micaiah McRaven, è uno dei migliori esponenti della scena odierna jazzistica, un batterista veramente coi fiocchi, si direbbe, si diceva una volta, questi erano i modi di dire un po' d'un tempo, batterista con i fiocchi. Bene, questa era Prime, e da Prime noi orienteremo adesso per un po' il genere musicale che andremo ad ascoltare adesso. Ci siamo già, abbiamo già un po' cambiato genere, e direi di partire subito con un brano dedicato a questo artista che già noi la volta scorsa abbiamo già toccato, perché sì, in queste settimane, in questi giorni era il centenario della sua nascita. Si tratta di Miles Davis. Ora, scegliere un brano di Miles Davis è come andare a pescare un ago nel pagliaio, come si dice, un altro termine che si usava una volta. Però ecco, io ho scelto un brano dal periodo, diciamo, elettrico di Miles Davis, da questo bellissimo disco che si chiama In a Silent Way del 1969. Ci ascolteremo per un po' questa suite che si chiama Shh e Peaceful. Miles Davis.

Questo disco è quello che ha dato un po' il là, è stato un album pioniere per quanto riguarda il jazz fusion e ha visto la partecipazione di ben 3 tastieristi e l'introduzione per la prima volta della chitarra elettrica. Cioè, se io vi leggo la formazione che ha fatto questo disco, nemmeno l'Inter del mio triplete, la mia Inter, cioè aveva fenomeni di questo calibro. Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter al sassofono, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea, Herbie Hancock e Joe Zawinul al pianoforte elettrico, Dave Holland contrabbasso e Tony Williams alla batteria. E scusate se è poco. Il bello del jazz è che riesce a riunire tante stelle insieme per collaborare, per creare sempre qualcosa, per cercare di dare un senso e un aiuto anche a un amico che in quel momento può aver bisogno dei migliori che ci sono sulla piazza in quel momento. Miles Davis magari ha dato un colpo di telefono e ha chiesto a questi amici che già in precedenza avevano suonato con lui se era il caso o no di buttarsi in questo genere qui, di esplorare ancora alcune cose che finora non erano state toccate, di andare a cercare note e sonorità un po' diverse da quello che finora era stato fatto. E in questo In A Silent Wave tutto questo è successo. Bene, da Miles Davis passiamo a un altro grande della tromba, tale Freddie Hubbard, tale per modo di dire. Lui è stato un po' l'artista, una delle migliori trombe per quanto riguarda l'hard bop e il jazz funk. Inizia a suonare nel 60 con Sonny Rollins, registra con John Coltrane e collabora per alcuni dischi con Herbie Hancock. E nel 71 fa uscire 2 LP che per lui saranno fondamentali: Red Clay e Straight Life. Bene, noi adesso andiamo a toccare le corde e le note di questo Freddie Hubbard e ci ascoltiamo questa First Light, brano del 1971.

E anche qui c'è una formazione veramente da Coppa dei Campioni, calcisticamente parlando. Freddy Hubbard alla tromba, Herbie Hancock al piano, George Benson, Eric Gale alla chitarra, Ron Carter al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Hubert Lowe al flauto, Ayrton Moreira alle percussioni, Richard Wines al piano e... scusate se è poco. Bene, questo disco ha vinto il Grammy Awards nel 1972 come Best Jazz Performance by a Group. Consiglio che vi do io è, se riuscite a recuperarlo in qualche modo, o digitale o in vinile, prendetevelo, perché questo è veramente un gran bel disco. Bene, da Freddy Hubbard, che ce lo lasciamo ancora un pochino in sottofondo, andiamo a pescare un'altra tromba che è stato, insomma, diciamo che dopo la morte di Clifford Brown diventa uno dei trombettisti hard bop di maggior rilievo. Nel 1973 incide il disco Blackbird, che diventa il più venduto dell'etichetta Blue Note. E da Blackbird di Donald Byrd noi ci ascoltiamo Love So Far Away.

Lui è Nathan Surcouen, è un trombonista belga e questo è il suo primo lavoro che si chiama Ambre. Ci siamo ascoltati Deluge e vi devo dire due cose su questo bravissimo artista del nuovo panorama jazz europeo e mondiale. Io ho avuto il piacere e l'onore di ascoltarlo dal vivo a Bruxelles qualche settimana fa e devo dire d'un bravo fuori del normale. La sua band è composta da quattro elementi, lui al trombone, poi c'è Vaid Rai al piano, Federico Stocchi al contrabbasso e Daniel Jonker alla batteria. Sono ognuno di una nazione diversa e questo ha fatto sì che questo LP prendesse un po', come si dice, il senso da ognuno di loro. È stato portato un contributo a questo disco, specialmente per quanto riguarda il piano, dal tunisino Waid Rai, che è veramente da quel tocco un po' di mediterraneità, come insieme lo dà anche il contrabbassista Federico Stocchi, che è italiano, mentre il batterista è olandese. Ecco, questo è un disco del 2026 che io vi consiglio, se vi volete un po' approcciare al nuovo jazz, di acquistare, di prenderlo, perché è veramente bello. Poi capiterà nelle puntate a venire che ce lo ascolteremo anche in qualche altro brano. Vi ripeto, Nathan Surcouen, Ambre, LLP, e un applauso veramente a lui perché è veramente bravo, lui e la sua band. Lei non ha bisogno di presentazione, è Haruji Aftab e questa è Autumn Leaves.

Questi erano gli Air, la loro Space Maker, il brano che apre l'LP Pocket Symphony del 2007. Bene, dagli Air andiamo a pescare un artista, diciamo, di casa nostra, del Mugello. Lui ha un progetto musicale che si chiama Badret Music. Ecco, da questo suo progetto musicale, questa sera ci andremo ad ascoltare questa Purple Planet, che è considerato un retro futuristic music.

guardavamo le colline alla frontiera. Vorrei stringerti le mani ancora un po'. Dimmi solo che la guerra è già finita. Sveglieremo i nostri cuori.

Questa, diciamo che è la prima versione di Generazione, ovvero sia uno dei migliori brani, dei brani di maggior successo da parte di Garbo. E questa è Generazione 1982, perché poi Generazione farà parte dell'LP Fotografie, che è uscito invece nel 1984, leggermente diversa. Comunque, quando una canzone è bella sempre. Infatti è stato molto bello, ci canta Franco Battiato da Gommalacca nel 1998.

White and Torn, il secondo singolo dei Flame Parade, e se i preludi sono questi, cari miei, cari ragazzi del Valdarno, qui si preannuncia un grandissimo, ma grandissimo LP. Dai Flame Parade passiamo a Courtney Barnett e la sua Wonder.

0: Susan Vega dal vivo, la sua Marlene on the Wall, e continuiamo dal vivo per finire un po' questa puntata di Da Bosco e da Riviera. E da Susan Vega passiamo ai Supertramp. Loro, dopo il successo di Breakfast in America, uscirono con un doppio live che si chiamava Live in Paris, dal quale noi questa sera ci ascolteremo la bellissima Take the Long Way Home.
1: Must take the long way.

Eh sì, veramente, nella storia di ognuno di noi ci sono degli LP che, anche se non hanno fatto proprio parte del proprio genere musicale, che però, insomma, restano sempre vivi, perché, insomma, chi non si ricorda Breakfast in America dei Supertramp, che fu un disco che, insomma, detta anche un po' una svolta in un momento un po' apatico di certo rock che, insomma, c'era in giro. Ecco, e questo era un brano tratto sempre da Breakfast in America, però riproposto nell'LP dal vivo Live in Paris da parte dei Supertramp. Bene, adesso andiamo a toccare un disco fatto, che ho trovato una canzone fatta in un live degli Eagles, che però non fa parte proprio della discografia degli Eagles, ma fa parte di un LP solista dell'89, End of Innocent, di Don Henley, sempre un componente degli Eagles. Però per me questa è una canzone meravigliosa, è bellissima. Si intitola New York Minute e sentiamo gli Eagles come ce la ripropongono.

E bravi gli Eagles, e bravo Donelli per questa New York Minute, che è una canzone secondo me bellissima. Bene cari miei, siamo giunti al termine di questa puntata per questo 9 giugno di Da Bosco e da Riviera. Io spero vivamente che vi sia piaciuta e vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, ricordandovi però che domenica c'è la replica del programma sempre qui su Nova Radio e che da domani ci sarà il podcast sulle pagine Facebook di Anziguido e su quella di novaradio.info. Vogliamo finire con il botto questa sera? Vogliamo veramente finire con i fazzoletti? Allora lasciamoci con Forgetter di Jeff Buckley e auguriamoci una buona notte tutti insieme. Ciao a tutti da Anziguido.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

is the sea. Her breast embraced like a storm collapsing.